meglio pa' diavolo, ma meglio pa' diavolo. Ben con the bra e gioviale scendeo, se la fica rabo, le scuse in long.